0: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi a Ninapone prima di le spariva.
1: Il sciò ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: amata un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
1: Ti Violetta.

fece la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omiliore. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.